Radio Number One, le 3 e 3 minuti.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi

0: to the flow now. Solagenic, photogenic, shoot.
1: Radio Number One, le 4 e 3 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
2: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
2: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
0: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
0: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: mattino.
1: Buongiorno, meglio buongiornotte per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso anche se il gallo ancora dorme.

0: Scombricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì, vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione per capire? Perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: La combricola, la combricola. Oh, oh, oh, oh. Buongiorno ragazzacci!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao combriccola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
2: Buongiorno scombriccolati dal Bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacarte?

0: le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
2: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combriccola.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli!
2: Buongiorno combriccoli, ecco. Buongiorno con una domanda così. Ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria? No, sul lavoro. Pensa a te, mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì. Deve essere stata roba buona. Ciao.
3: Gli scombriccolati.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Pronto? Buongiorno? È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
2: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggior amica, la Sfinge con l'enigma.
5: Umano, il vero enigma sei tu.
4: Io?
5: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
4: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
5: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
4: Altrimenti cosa?
5: Ti maledico!
3: Pomeriggio number one.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

0: risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Cacchio, ma oltre al 3 si proprio foda le grascine. Flavio da Brescia.
2: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
3: Al corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina, avevo il costume da Zorro. Io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino del caldo, e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ecco, sono quello.
2: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola. Ragazzi, mi fate morire. Sono sempre in ritardo perché cambiata l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo! Perché ancora piove? Ciao, combri!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
2: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma, grazie. Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
2: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
3: Buongiorno scombercolati, l'ape più bagnata? La penisola.
4: Buongiorno combricola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
5: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Dimmi, sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali? Fanno pena, ma non mandate in onda dei messaggi così, a me fanno anche incazzare.
2: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
3: Ciao, due arance, una dice all'altra, non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: rumorosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, Egetteria Ristorante d'Egitto. Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Con meno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene, buongiorno, grazie ancora. Mi raccomando, prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
2: Buongiorno scombricoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata da Auro, sempre così.
0: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: One, sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità. Anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Fratelli Eli e sorelle Ele, ascoltare gli scombricolati ati è cosa buona e giusta. Usta.
2: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
3: Firulifirula. Al seculetto scuola si va. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firulifirula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu. Buongiorno comunque scombriccolati. Firulifirula.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Colati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno Combriccola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
2: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
2: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato. Ciao a tutti e buona giornata.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: comunicazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la buongiorno.
2: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata, Paolo.
3: Ciao scombricolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gran gnocca è.
2: Me la prendi, papà?
1: Te la prendo però, me la tengo per me.
3: Ciao scombricolati del mattino. Uno dice, papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete numero uno, ciao ragazzi!
4: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
5: Gli scombricolati del mattino.
6: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
6: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
6: Squat.
4: Sì.
6: Plank.
4: Sì.
6: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due, su,
6: giù. Sì, ma devi andare giù. Non ce la fai.
5: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come sempre diamo un'occhiata al meteo. Avremo una giornata di mercoledì 6 maggio con ancora ombrelli aperti su buona parte del centro nord Italia a causa di umide correnti instabili atlantiche responsabili di parecchia nuvolosità e di precipitazioni sparse localmente di moderata forte intensità. Le temperature diurne non subiranno variazioni degne di nota e resteranno per lo più contenute al nord, comprese tra i 15 e i 20 gradi. In diverse zone del centro riusciremo a toccare anche picchi di 22-24 gradi grazie ad una ventilazione e rinforzo di scirocco. Al sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni, temperature stabili con massime tra i 19 e i 23 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno Scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore. Hai miluito, ora che muore tanta gente, amore.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è mercoledì 6 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran. Hormuz, Trump fa marcia indietro. Sospesa la missione di scorta alle navi. Si cerca ancora un'intesa. USA e Iran rivendicano il controllo dello stretto. Intanto droni contro gli Emirati. Secondo Exit la tregua continua. Araghchi oggi sarà a Pechino. Intanto c'è un nuovo attacco del presidente USA al Papa, sta mettendo a rischio molti cattolici, ma il Papa risponde: annuncio la pace ed il Vangelo, chi vuole mi critichi, ma lo faccia con la verità. Il presidente Trump torna così ad attaccare Papa Leone sull'emittente Salem News due giorni prima della visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Il ministro Tajani: attacchi non condivisibili, sostegno ad ogni parola del Papa. La guerra in Ucraina, giorno 1533, scatta la tregua di Kiev, ma le bombe russe fanno altri 20 morti, almeno 12 morti a Zaporizhia, 5 a Kramatorsk, 4 a Dnipro. Kiev bombarda la Crimea, 5 morti. Mosca blindata per la parata della vittoria del 9 maggio. Zelensky attacca. Canaglie, la tregua non basta. Passiamo alla cronaca. Le audizioni alla caserma dei carabinieri Montebello a Garlasco. Ieri l'interrogatorio delle gemelle K con poche domande, un interrogatorio breve. Oggi tocca al fratello di Chiara. Intanto parla Sempio: non esiste la mia verità, ma la verità. La procura di Pavia punta su un possibile rifiuto sessuale e analizza i file protetti nel PC. Un addetto alla sicurezza nella metro di Milano ha estratto la pistola in stazione dopo che alcune ragazze erano state molestate da una banda di ragazzi. Per questo motivo ATM ha deciso di sospenderlo dal lavoro, motivando la decisione col fatto che il vigilante avrebbe compiuto quel gesto senza necessità di legittima difesa. Strage in discoteca a Corinaldo, definitive le condanne per gestori e proprietari. La Cassazione respinge i ricorsi, pene tra i 3 e i 5 anni per la morte di 6 persone. Sport, Champions League, Arsenal Atletico Madrid 1-0, Saka porta gli inglesi in finale. Stasera l'altra sfida tra il Bayern di Monaco e il Paris Saint-Germain. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Svalvolati del mattino.
1: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del mattino.
2: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della Combriccola.
3: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta, non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto, mi alzo più tardi e io mi sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete, non me lo fate mettere, non siete onesti, non mi ascolto più io.
0: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo vombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame del sangue e ho paura dell'esame e la siringa del sangue. Colazione, io non posso non fare colazione, ragazzi. Io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: I grandissimi Queen, We Are The Champions, protagonisti come sempre del nostro spazio dedicato alle grandi canzoni. Sono le 10:48 minuti qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siamo pronti per andare a salutare la nostra vincitrice.
1: Andiamo in un bar di Brescia a salutare Adelina. Ciao Adelina.
0: Ciao Adelina.
2: Buongiorno, ciao.
0: Eccola.
1: Eccola, mi sei stata velocissima.
0: Dici un po' questa mattina com'è andata questa mattinata al bar, quanta gente è entrata, cosa ti hanno chiesto, cosa hanno mangiato, cosa hanno preso.
2: Di tutto e di più.
0: Immagino. Ma cos'è che va forte lì nel bar? Come si chiama il bar?
2: Pane Amore Caffetteria, vi aspettiamo.
1: Come si chiama, scusa?
2: Pane Amore Caffetteria.
1: Ah, Pane Amore
0: Che carino. Pane, invece che Pane Amore, fantasia, Pane Amore Caffetteria.
2: Esatto.
0: Senti, ma anche lì vi chiedono i caffè, quelli strani, i cappuccini?
2: Sì, oppure... quello all'ordine del giorno.
0: Veramente.
1: Ma qual è la cosa più strana che ti chiedono ordinando un caffè o un cappuccino? Cioè la cosa davvero più strana in assoluto che ti hanno mai chiesto?
2: Non lo so, adesso mi vengono in mente mille combinazioni.
0: Mille cose.
2: Ci sarebbe da scrivere un libro, ecco.
1: Addirittura.
0: Addirittura. Sì. Vabbè, insomma, però voi avete molta pazienza quando arrivano i clienti, è vero Adelia, non è che gli dite uffa che è un altro, magari vi girate e dite oh è arrivato un altro e ci chiede lì il caffè. Come esatto? Ah, lo dite?

0: Dai, vabbè. Allora, Adelina, intanto brava, ridici. Grazie. La risposta che era, quale anno?
1: 2017.
2: Ecco. Beh, non era facilissima come risposta. Il
0: terzo,
2: no,
0: è vero.
2: Il terzo posto, insomma, di Ermal Meta al Festival, esatto, di Sanremo. Con chi andrai al concerto?
1: Vedrò, tutto da scoprire.
2: Attenzione, qui ci sono dei puntini
0: qui
2: di sospensione.
0: Aperte, ma non so, potrebbe essere un cliente del bar, una cliente del bar.
1: Potrebbe essere.
0: Va bene,
2: dai.
0: Sai cosa puoi fare, Adelina? Puoi fare un gioco, dici: attenzione ragazzi, io ho due biglietti per il concerto di Ermal Meta al 12 maggio a Fabrique di Milano. Poi ti inventi una cosa per cui poi scegli chi portarti.
2: Sì, dai.
1: Esatto, bello, bello.
2: Fai un casting.
1: Bene, dai. Grazie mille.
2: Ciao,
0: buon divertimento, buona giornata e buon lavoro. Ciao ciao.

0: quante storie racconti sul vedo nero di Zucchero. Allora rimanete lì perché tra poco in arrivo c'è come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: E poi ritroveremo il professor Matteo Bassetti in diretta perché abbiamo qualche domanda insomma da fargli su questo focolaio di antivirus. Cercheremo di capirne di più.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11 e un minuto. Ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un malore accusato nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Arrestato il campione paralimpico di tiro con l'arco Matteo Bonacina per abusi sessuali e stalking. L'uomo, 41 anni, durante le Paralimpiadi di Parigi 2024, avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice. Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio si è presentato questa mattina in procura a Pavia, ma senza rispondere alle domande dei PM. Il 38enne è indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi. Oggi toccherà anche a Marco Poggi. Il fratello di Chiara era già stato sentito a marzo dell'anno scorso e il 20 maggio successivo a Mestre. Svolta nelle procedure di sfratto in Italia, il governo ha approvato il disegno di legge degli sgomberi, che punta ad accelerare i tempi per liberare gli immobili, soprattutto nei casi di affitti non pagati. Un nuovo strumento che sostituisce la vecchia procedura e consente ai proprietari di rivolgersi al giudice anche prima delle scadenze dei contratti. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità. È la risposta di Papa Leone XIV al presidente americano Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato per le sue posizioni sulla guerra in Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto precisato che il suo incontro con il pontefice, previsto per domani, è stato pianificato prima dei commenti di Trump e che comunque in Vaticano ci sono molti temi da discutere. Sigarette verso un maxi aumento potrebbe essere, se dovesse andare in porto, una tassa da 5 euro a pacchetto. Ancora poche migliaia di firme e il disegno di legge approderà in Parlamento. In poche settimane sono state raccolte oltre 40.000 firme, si fa dunque sempre più vicino il traguardo delle 50.000 firme che permetterebbe appunto di presentare il disegno di legge in iniziativa popolare. Champions League e l'Arsenal, la prima finalista, ieri sera sconfitto 1-0 l'Atletico Madrid dopo l'1-1 dell'andata in Spagna. Stasera alle 21 a Monaco il Bayern riceve il Paris Saint-Germain, si riparte dal pirotecnico 5-4 di Parigi. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il singolo di Olivia Dean, So Easy, alle 11.06 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Andiamo a ritrovare con piacere il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive, ospedale San Martino di Genova. Buongiorno professore, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ben arrivato.
1: Allora, la ritroviamo per chiederle lumi su questo antivirus. Insomma, abbiamo seguito tutte le notizie sui giornali, questa nave da crociera, questa infezione. Ci fotografi questo virus, che cos'è e che cosa sta succedendo secondo lei su quella nave?
2: Ma allora, questo è un virus che normalmente è trasmesso agli uomini dai roditori, topi e ratti, che attraverso i loro escrementi, fondamentalmente urine e feci, possono contaminare gli esseri umani. Quindi possono contaminare il cibo, oppure tipicamente si può aerosolizzare, per esempio attraverso i condizionamenti. Però qui siamo di fronte a una situazione molto diversa rispetto a come pensavamo. Qui siamo di fronte a probabilmente un primo caso che si è contagiato dai topi, dai ratti, e gli altri casi che invece si sono contagiati da uomo a uomo. E questo naturalmente oggi mette un grandissimo punto interrogativo su tutta la vicenda, perché l'ultimo che si è ammalato è il medico di bordo che sarà sbarcato in queste ore, che si è occupato della salute dei pazienti, quindi è verosimile pensare che si sia contagiato curandoli. Ma la cosa più grave è che stamattina l'OMS fa sapere che sta tracciando tutti i contatti che erano sull'aeroplano del signore che è partito dall'isola di Sant'Elena e è andato a Johannesburg, dove poi è morto di un'infezione dell'antivirus. Quindi il giallo è più ampio di quanto pensiamo. Quindi non c'è soltanto la nave da crociera,
0: certo,
2: che con i suoi problemi, ma siccome un paziente, una persona affetta da questo virus ha preso
0: l'aereo,
2: è evidente che le persone che c'erano su questo aereo saranno tracciate, e bisognerà vedere se qualcuno non si è contagiato. Quindi diciamo che giallo nel giallo, primo perché è un virus che non si era, in qualche modo, che pensavamo non si trasmettesse da uomo a uomo, almeno di casi molto selezionati, invece in questo caso è probabile che ci sia stata la trasmissione da uomo a uomo, e probabilmente il problema non è confinato soltanto a questa nave che sta viaggiando verso la Spagna, dove saranno assistiti, ma che probabilmente riguarda anche altri problemi. Quindi credo che ne vedremo ancora.
0: Allora, professor Bassetti, intanto ieri leggevo, non so se è cambiato qualcosa stamattina, che le Canarie hanno negato però lo sbarco insomma a tutti i passeggeri. In un primo momento si parlava di questo, però le volevo chiedere questo: noi abbiamo visto delle scene, direi giustamente, insomma, di passeggeri che hanno fatto dei video in panico perché sono lì in mezzo al mare e insomma hanno chiaramente paura di morire. Il giusto approccio medico quale sarebbe? Cioè, voglio dire, dei passeggeri sono partiti con l'idea della vacanza, sono nella nave, sanno di qualcuno che è morto, che c'è un virus che è molto pericoloso. Cosa andrebbe fatto, diciamo, per almeno arginarlo in un primo momento?
2: Diciamo che intanto la vicenda non è stata gestita probabilmente come si doveva. Se lei pensa che il primo decesso risale all'11 di aprile, è evidente che io fossi stato l'armatore, al secondo decesso probabilmente avrei trovato una soluzione, nel senso che avrei detto: forse la vacanza è finita, troviamo il modo di ancorare da qualche parte e che gestiscano la situazione sanitaria. Quindi questa è la prima cosa, cioè non è possibile che persone che non stanno bene stiano su una nave da crociera da 150 passeggeri. Non stiamo parlando di una nave da 4.000-5.000 passeggeri che ha al suo interno strutture adeguate. Immagino che la infermeria piuttosto che la medicheria di una nave da 150 passeggeri non sia sicuramente un posto di
0: attrezzato, diciamo,
2: attrezzatissimo. Quindi la cosa, i passeggeri devono stare tranquilli, però è che è evidente che fino a che non si è tracciato tutto non potranno, tra virgolette, essere lasciati, diciamo, liberi di tornare a casa. Potranno sbarcare, ma saranno comunque messi in isolamento per un periodo congruo. Considerate che questo virus ha un tempo di incubazione che arriva fino a 8 settimane, quindi potenzialmente i sintomi si possono sviluppare dopo 8 settimane, e quindi chiaramente bisognerà valutare che cosa fare. È la ragione per cui in questo momento non c'è ancora, come dire, una certezza di dove andranno, perché 150 persone devono essere ovviamente messe in una struttura a terra adeguata, dove possono essere osservati, dove possono essere fatti tutti gli esami diagnostici, gli esami del sangue che servono. Quindi È una vicenda che naturalmente è molto complicata, anche perché in mare la giurisdizione è molto diversa, dipende da che bandiera batte la nave, poi c'è la giurisdizione internazionale, quindi non è una cosa così semplice, però certamente è una vicenda di cui credo che sentiremo parlare ancora a lungo.
1: L'abbiamo capito dalle sue parole, la ringraziamo tantissimo, la ritroveremo allora per sapere anche altri sviluppi. A presto, grazie al professor Matteo Bassetti, arrivederci.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Buona giornata.
3: The Journalist, The Journalist, gli spacca notizie, solo su Radio Number One.

0: Disco.
1: Italo Disco, The Colors. Beh, veramente una storia inquietante, questa della nave da crociera e dell'antivirus, perché allora effettivamente poche ore fa invece è stato concesso lo sbarco, quindi dei passeggeri che verranno curati alle Canarie e insomma dovranno rimanere per un bel po' in isolamento.
2: Vabbè, almeno cioè, 8 settimane, ha detto Bassetti, il periodo di incubazione, quindi se questi hanno già trascorso 1-2 settimane lì, almeno 5-6 settimane dovranno restare
1: stare in isolamento. E poi rintracciati tutti i passeggeri, come ci diceva il professor Bassetti, dell'aereo che hanno preso praticamente lo stesso aereo del passeggero che potrebbe aver diffuso questo virus. Una storia assurda, che poi è morto.
2: Vediamo, dai, seguiremo insomma, non voglio dire seguiremo il virus perché non è bello, però seguiremo la notizia, il virus lo lasciamo andare. Tra poco il meteo e poi un incredibile consiglio che io non avevo mai sentito nominare in vita mia, ma che pare vada per la maggiore, giusto?
1: Maggiore adesso mi sembra un po' troppo, però allora mettiamo insieme il WC e i cubetti di ghiaccio. Sai che di solito i cubetti di ghiaccio uno se li passa sul viso per tonificare, per sgonfiare le borse, per mandare via le occhiaie, e invece possono essere utilizzati i cubetti di ghiaccio anche per un'altra cosa. Rimanete lì perché non vi dovete perdere questo incredibile consiglio qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

più diffusi e localmente forti nelle ore centrali. Temperature stabili, massime tra i 15 e i 20 gradi. Centro Italia ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi e intervallati da poche aperture. Le previsioni per domani, giovedì, al nord ampie aperture sulle pianure, sulle Alpi, prealpi occidentali, nel nord Italia ancora qualche temporale, specialmente al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature domani in forte rialzo, con massime tra i 21 e i 26 gradi. Centro Italia, variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Per approfondire, scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Samurai J con Ossessione. Buon mercoledì a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di questo rimedio che insomma adesso per me è un po' una cacchiata, ti dico la verità, perché andando a leggere poi nei dettagli adesso non è che uno deve fare tutto sto procedimento quando ce ne sono alcuni molto più semplici e veloci. Allora, prendete il VC, ok?
1: Prendete cioè, in che senso?
0: No, nel senso no, ecco, prendetelo in considerazione. Il VC lo dice, ma adesso il VC, quello vostro, di casa vostra, sì, naturalmente, non del vostro dell'ufficio dove lavorate.
1: No,
0: quella di casa vostra, okay, che magari ha un po' di calcare, no? Che sai che è sempre un po' difficile da mandare via. Allora, ci sono un sacco di prodotti, di cose che si possono utilizzare anche senza successo, a dire il vero, anche se per me funzionano di più a volte i rimedi quelli casalinghi. In questo caso c'è però questo diciamo trend che sta piacendo sempre di più, pare, nelle case delle persone, e cioè prendere due tazze di cubetti di ghiaccio, metterli dentro il water, in pratica, aspettare qualche minuto, tirare lo sciacquone e pare che lo sfregamento dei cubetti di ghiaccio con la temperatura molto fredda aiuti a rimuovere il calcare.
1: Tra l'altro con un po' di mente, un po' di lime viene fuori un mojito davvero.
0: No,
1: io non l'avevo mai sentita questa cosa qua. Una tazza, due tazze.
0: Dipende da quanto calcare c'è.
1: Dipende anche da qualche ghiaccio hai.
0: Esatto.
1: Circa 3 minuti, una volta alla settimana. Il ghiaccio. Io non l'avevo mai sentito.
0: No,
1: insomma, allora, un po' il discorso, dicono, dello sfregamento. Vabbè, però io mi affiderei di più così istintivamente ai dei prodotti normali, no? Dicono il freddo del ghiaccio può aiutare ad allentare i primi depositi di calcare, grazie a piccole variazioni di temperatura che rendono più semplice il loro distacco. Quindi quando entri in una
0: casa
1: nuova,
0: che si solidifico. No, ma è troppo. Cioè, cubetto di ghiaccio, non lo so. Cioè, non so, preferisco usarlo magari così per sgonfiare gli occhi, per quelle robe così. Adesso anche nel water. Se proprio vi avanza, magari, non so, buttatelo.
1: Comunque loro dicono
0: nel
1: WC. Dicono che il ghiaccio non sostituisce comunque la pulizia profonda. Mm-hmm. È una cosa in più. Poi dicono: vabbè, se utilizzi anche l'aceto ed il bicarbonato insieme al ghiaccio, puoi ottenere. Ma questa la sapevo già, insomma, puoi ottenere. Perché è acido, no? Ma io questa cosa qua del ghiaccio ci metto un punto di domanda, perché poi
0: voglio dire, i cubetti di ghiaccio si usano per tantissime cose, ma sicuramente questa qua del water c'è nuova. Peraltro poi arriva il fenomeno che dice: però con aggiunta di aceto e bicarbonato, ma l'aceto e il bicarbonato lo sanno tutti che funzionano. Quindi poi bisogna vedere se è l'aceto in coppia con il bicarbonato o perché si aggiunge anche il cubetto di ghiaccio, non lo so, se proprio uno li deve buttare, cioè diciamo guarda c'ho un sacco di cubetti di ghiaccio, buttarne così tanti nel water
1: comunque mi pare di capire che nel senso tu devi continuare a pulirlo, a lavarlo, non è che però si aggiunge anche questa cosa qua del trattamento di ghiaccio una volta alla settimana.
0: Questa è interessante, Marco. Sai cosa qua? Questa è interessante da provare. Marco, che evidentemente qualcuno gliel'ha consigliato, non lo so.
1: Sì.
0: Lui dice che per il calcare del water usa le pastiglie della lavastoviglie per una notte.
1: Io non l'ho mai fatto, però lo capisco, perché voglio dire, se ad esempio sui bicchieri, no, ti fa andare via il calcare.
0: Certo.
1: Quello non ho mai provato, usare le pastiglie. Ma quante cose si mettono nei water degli italiani?
0: Sai, quando tu vai devi essere lucido, splendente, profumato. Del resto, scusa, tu riesci ad andare quando ti capitano quei bagni dove entri e insomma vorresti essere in un altro, su un altro pianeta, no?
1: Quando ti scappa, ti adatti.
0: Vabbè, capito, ti adatti, quello è vero. Dai. Vediamo se arrivano altri consigli. C'è Jess Glynn.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Eternia con Berlino. Allora, tra poco in arrivo ci sarà come sempre una grande canzone e poi vi parleremo della settimana enigmistica. Ma è successo qualcosa a New York?
1: Sì, eh? La comunità enigmistica internazionale nel caos, perché il New York Times ha pubblicato un cruciverba irrisolvibile. Tu pensa, gli appassionati.
0: Sono diventati matti. Ma c'era un motivo però, giusto?
1: Sì, ho capito, però questa cosa qui ha creato il panico. No, non so che tipo di panico, però ha creato davvero il panico.
0: Vabbè, dai.
1: Noi non siamo super appassionati.
0: No, dico però adesso il panico, magari no?
1: Ti dico,
0: per la settimana enigmistica. Però dai, carino, perché insomma c'è stato un motivo, per cui sì. Amici, non disperate, perché no. Insomma, non era colpa vostra.
1: Va bene.
0: Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Conosci la BC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di €2000, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Ma allora, grande canzone come sempre protagonista qui a Radio Number One. Allora, io voglio sapere da Rosy, prima di andare alla prossima notizia che ci ha scritto, ha detto: dovreste venire nella mia cucina quando preparo i miei ragù e sughetti, vi leccheresti i baffi. Rosy, io vengo volentieri. Anzi, io farei un programma itinerante nelle cucine dei nostri ascoltatori con dei giornalisti in cucina. Certo. Quanti di voi ci vorrebbero a casa vostra a mangiare con voi la pasta? Bah! Io andrei,
1: non
0: ti dico la verità.
1: Non disturbiamo, mangiamo.
0: No, anche perché vi ripuliamo i piatti per benino.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Certo, assolutamente.
0: Ma poi il programma di cosa parla? Di cucina, di vita.
1: Real life, ma quello ci pensiamo poi, dai, in un secondo tempo. Vedi, però lei dice: sicuramente mi fido più dei miei che di quelli di certi ristoranti.
0: No, certo. Rosy, dove abiti? Perché questo è importante, perché qua mettere insieme, insomma, le distanze è un po' difficile. Allora, veniamo alla principessa Kate.
1: Principessa Kate che ha scelto l'Italia, ok, per il primo viaggio all'estero dopo la malattia. Questa è una bella notizia. Il 13 e 14 maggio arriverà a Reggio Emilia, a proposito di sughi, cose buone da mangiare,
0: ragazzi.
1: Posticino carino a Reggio Emilia per mangiare, per una visita senza il principe William. Però questo, insomma, è il primo viaggio ufficiale della principessa in Italia. Benvenuta, direi, no?
0: Assolutamente sì. Allora, la scelta tra l'altro della città emiliana si spiega con il lavoro del centro per la prima infanzia della Royal Foundation, che è stato lanciato proprio dalla principessa Kate, che arriva così nella terra di Dante, dove un anno fa Re Carlo e la regina Camilla resero omaggio sulla tomba del sommo poeta Ravenna. Io l'ho vista, tra l'altro, è bello, insomma. E quindi non verrà ovviamente per il cibo, anche perché credo che lei mangi poco, è molto alta, insomma, molto magra. E quindi però molto attesa. Devo dire che è una bellissima visita, perché sarà circondata da flash, fotografi, figurati,
1: certo,
0: ovviamente anche, insomma, personaggi politici. Aspetta che qua c'è uno che mi invita a Roma. Vieni a Roma e ti faccio il sugo. Ah, con la coda di vaccinare. Ma ragazzi, io vengo subito, ve lo dico.
1: Però si contenga, signora Fabiana, si contenga. Qui basta. Anche voi ascoltatori, cioè non la conoscete ancora Fabiana. Cioè, voi se in un messaggio scrivete rigatoni e sugo di coda e basta la settimana.
0: Ah, invece tu no, scusa. Invece tu no.
1: Però tu no. Io sì, però tu un po' di più. Secondo me.
0: Vabbè. Adesso scusa, se questo ascoltatore ci invita ad andare a mangiare la pasta alla coda con il sugo, la coda di alla vaccinara, tu non vai.
1: No, vengo con te. Assolutamente.
0: Andiamo
1: freccia rossa in un attimo. Arriviamo. Sì. Vediamo anche il tennis, già che ci siamo, sono in giorni giusti.
0: Esatto. Questi.
1: Perfetto, dai.
0: Allora, aspetta, qua non sono. Qui scrivono tutti da Brescia, ragazzi. Però a Brescia è vicino Claudio, ragazzi.
1: Milano, tu, cioè non è che abiti.
0: Ho
1: al
0: capito,
1: Polo Nord.
0: Però a Brescia, vieni a Ranzanico.
1: Ranzanico.
0: Vabbè, dov'è Ranzanico?
1: Ranzanico non lo so, io pensavo fosse in provincia di Bergamo. Insomma, tra o Bergamo o Brescia, una delle
0: vabbè,
1: due.
0: Comunque, allora, questo non c'entra niente naturalmente con la visita di Kate.
1: Amici di Reggio Emilia, accoglietela Kate come si

0: live.
1: Bah, figurati, certo che sì.
0: Una bella accoglienza. Anche lì si mangia molto bene. Gnocco fritto da quelle parti, molto
1: culatello.
0: E allora. Perché di che cosa dobbiamo parlare?
1: Basta, parliamo di musica. Che, sì. Perché sennò vicino all'ora di pranzo è sempre un danno. La musica di Tempest City. No!

0: Self-aware, Temper City. Allora, salutiamo anche un nostro amico, una nostra amica, sì, insomma, che ci manda una foto da Giza con la Sfinge. Pensavo che fosse Federici.
1: No. Lui è bella questa fotografia. Ecco,
0: molto.
1: Questo è un posto dove non sono mai stato, invece
0: io
1: andarci.
0: Sì.
1: Sei andata proprio qui, la piramide?
0: Sì. Io l'Egitto l'ho girato proprio bene con
1: bellissimo,
0: un egiziano in compagnia di altre persone. Sì, molto bene, molto bene. Ho dei ricordi anche, insomma, ti racconterò.
1: Va bene.
0: Allora, cosa ne pensi della foto che ti ho mandato?
1: L'ho guardata e l'ho subito cancellata. Sai, come quelle fotografie proibite che ti capitano nelle chat tra maschietti, che poi cancelli subito la fotografia.
0: Ecco, cosa stai dicendo? Perché vorresti dire che quando vi mandate le foto sei tentato?
1: No, però
0: attenzione.
1: Ho capito.
0: Attenzione,
1: però,
0: cosa stai dicendo? Attenzione.
1: Ho detto che ti arriva la fotografia.
0: Ah, la cancelli per non farla trovare.
1: No, ma non è che nessuno mi controlla il telefono, però voglio dire, se mi arriva, vabbè, adesso non è che
0: ti senti come si arrampica.
1: Ti faccio uno schema appena finita la trasmissione.
0: Sì, sì, quale schema?
1: Ma secondo te io tengo sul telefono una fotografia di un certo tipo? Che non è i rigatoni, voglio dire, è proprio cancello, no? Adesso voglio dire,
0: noi donne lo sappiamo che siete scioccherelli, quindi anche se le cancelli, cose, voglio dire, uno le vede, dice, ecco, è un altro, cioè.
1: Voi donne sapete tutto,
0: certo che noi sappiamo tutto,
1: certo, sì.
0: Noi quelle robe lì le facciamo nel dark web, certo. Allora
1: minchia. Va bene, dai, abbiamo chiuso molto bene, secondo me, in questa terza ora di programma.
0: Sì,
1: ci
0: esatto.
1: Siamo lasciati un pochettino andare,
0: sì,
1: dopo
0: sì,
1: le interviste serie a Bassetti, dopo
0: esatto,
1: insomma,
0: vabbè, insomma, c'è un momento per riflettere, quello per
1: bravissima,
0: scherzare. Con questo noi chiudiamo, vi lasciamo a One Match, vi diamo appuntamento domani mattina alle 10.
1: A domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist, quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mancano pochi secondi all'una, le notizie, poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti, e poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran.
3: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio. Maurizio Pizzoferrato.
5: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Ciao a tutti quanti, inizia una nuova puntata di One Match in compagnia di Andrea Brumbrum e Ferrari, e lo dico io, lo zio Francesco Nasti.
7: Come lo dici tu? Cioè, io sono qui a pettinare le Barbie, secondo te. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio caro Andrea.
0: Buon
7: oggi
0: pomeriggio.
7: Devi fare subito il professorino. Ma non
0: sì,
7: lo so io.
0: Sì, no,
7: c'è capito, ha iniziato lui e parla anche per me.
0: Sai che fa parte della mia indole questa cosa,
7: è
0: no?
7: Vero, io è vero,
0: preferisco,
7: sei un po' professorino, professorino.
0: Ti correggo anche in determinate cose che dici, che fai, e
7: perché
0: quindi...
7: un po' ti correggo anch'io, però lui è quello che corregge un po' tutti. Se uno sbaglia un verbo, se per esempio fa un errore di grammatica, e arriva subito Brum Brum Ferrari dietro la schiena. Che
0: ma guarda,
7: mai.
0: Sai perché? Perché sono nato sotto il segno della Vergine e i verginelli sono parecchio precisini, precisini. Va bene, un po' di cose l'abbiamo dette su questo match che sarà tra pochissimo, perché ora c'è la nostra musica. Inizierei con una bella canzone, l'ultimo singolo di Sabrina Carpenter, si intitola House Tour.
6: One match. E tu, da che parte stai?

0: Abbiamo cominciato molto molto forte con Sabrina Carpenter, House Tour qui su Radio Number One, e adesso però è arrivato il momento davvero di cominciare One Match.
1: E allora scaldiamo le polveri di questo pomeriggio, perché c'è un match anche oggi molto interessante che molto contrappone due posizioni in cui non ci siamo trovati tutti, cioè in una posizione ci siamo trovati tutti.
0: Sì, quello per forza.
1: L'altra non tutti.
0: È vero, tutti in passato siamo stati studenti, tutti abbiamo poi provato a immedesimarci nei professori, poi qualcuno magari è diventato davvero professore di voi che siete all'ascolto, no? Però mettendo anche insieme un po' tutto, secondo voi anche le impressioni che vi siete fatti al tempo quando eravate studenti, o cosa ne pensate adesso? È meglio essere professori o studenti? Qual è secondo voi la fazione perfetta per voi, no? Più o meno è questo.
1: Cosa vi sentite di più? Nel senso, se nella vita, non soltanto perché qualcuno è diventato veramente professore, ma potenzialmente magari uno ha fatto un lavoro, si è specializzato talmente tanto che si sente professore e quindi può insegnare a persone che iniziano a fare il suo lavoro, per esempio, ma nella vita possiamo generalizzare questo tipo di ragionamento, quindi vi sentite di più professori o studenti?
0: Noi intanto andiamo sul ring.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasty.
1: Bellissimo, io sono, resterò sempre assolutamente studente.
0: Eccolo,
1: studente
0: lì.
1: Uno di quelli anche che sta in fondo alla classe e fa anche un po' casino. Ma perché essere studenti significa crescere, e io sono uno che ha sempre bisogno di crescere, curioso, mi piace imparare, non mi sento arrivato, quindi sono sempre pronto fino all'ultimo dei miei giorni, potrebbe essere anche domani, visto. Ma detto questo
0: chissà
1: detto questo, essere studenti poi significa anche essere all'inizio di un viaggio, e a me piace proprio l'idea di viaggiare, non tanto di arrivare, di viaggiare, perché il bello non sta nell'arrivo, nella meta, ma nel viaggio. Ti piace questa mia posizione?
0: Ma mi piace fino a un certo punto. In ogni caso, qui non hai avuto un bel rapporto nella tua vita con i professori, mi sembra di aver capito questa cosa.
1: Poi te lo racconto dopo, questa cosa è il mio rapporto.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E io sto dalla parte dei professori, perché poi con il passare degli anni, ogni tanto ci pensano, e credo che siamo stati un po' tutti troppo discoli da ragazzi, da alunni, da studenti, perché ce la siamo sempre presa tanto con i professori, anche in passato, alcune volte giustamente, poche volte, però la maggior parte delle volte, secondo me, ingiustamente, perché sono autorevoli, perché più esperti, perché sono lì per trasmettere a noi le proprie competenze, i professori. E quindi io devo dire che voglio essere solidale in questo caso nei confronti dei professori di vita, perché in realtà secondo me devono essere visti come un punto vero e proprio di riferimento.
1: Sì. Ma diciamo che delle volte
0: detto
1: sì,
0: anche
1: delle
0: tu,
1: volte
0: eh?
1: No, nel senso che fosse così bene, purtroppo capita, ma di solito non capita, quindi io sono studente, voglio rimanere tale.
0: Cari amici all'ascolto, allora meglio secondo voi stare dietro la cattedra, diciamo così, metaforicamente parlando, oppure tra i banchi? Il numero per mandare messaggi è 393-444-0444. Intanto Marco Mengoni, ma stasera.

0: Marco Mengoni con Ma Stasera su Radio Number One. Ancora buon pomeriggio a tutti, siete nel bel mezzo del One Match.
1: Sì, One Match.
0: Cos'è sta roba? Perché c'abbiamo mica il couscous a pranzo? Che cavolo è sta roba?
1: Bello. Vabbè, One Match.
0: Vuoi fare mi piace One danzo, Match. La danza del ventre vuoi fare? Vabbè.
1: No, basta.
0: Essere studenti o essere professori, questo è il dilemma?
1: Sì, è uno scontro molto interessante perché mette in effetti da una parte, a confronto, scusate il gioco di parole, responsabilità e libertà da un certo punto di vista, che è la parte dei professori, cioè la mia, invece chi impara. Giusto,
0: certo,
1: chi
0: certo.
1: Cerca di imparare sempre di imparare, che poi non vuol dire che un professore, se è arrivato a un tal punto, poi non impara più dalla vita.
0: Però proprio per posizione, che mi dico, professore, che lì si sente arrivato, si sente quello che deve insegnare. Invece noi studenti, dalla mia fazione, siamo quelli che hanno un futuro aperto, hanno curiosità, hanno, come dire, libertà anche di cambiare strada. Voi professori no, arrivati lì rimanete professori.
1: Ma invece in realtà si continua ad imparare lo stesso, non voglio metterla dalla parte del professore, quello che sta sul piedistallo che insegna agli altri come vivere il vecchio saggio, no, non è quello, è il fatto comunque di poter insegnare tante cose perché si sentono in grado di poterlo fare per il percorso che hanno avuto.
0: Poi un'altra cosa dei professori, sì, cioè dicono sempre le stesse cose, continuano,
1: no.
0: Se tu pensi che questi ripetono sempre le stesse cose da anni in classi diverse, che ripetitività, noi invece studenti continuiamo a scoprire cose nuove, cose diverse, quindi votate.
1: Non lo so. Per me sono quelli, sono i professori che hanno una visione un po' più ampia delle cose. Qualche messaggio è già arrivato, anzi devo dire parecchi, c'è chi ci fa i complimenti per la playlist e vabbè, questa è Radio Number One e ci mancherebbe altro, e c'è un voto che dice, un messaggio che dice voto per Zio Nasti, ok,
0: mi sembra molto chiaro,
1: non ci voleva. E poi quest'altro messaggio dice, ciao ragazzi, se mi garantite che non c'è nessuna interrogazione da preparare, io mi metto dalla parte degli studenti, perché nella vita c'è sempre da imparare e non mi viene in mente niente che potrei insegnare agli altri. Ho capito ragazzi, però
0: la sua posizione. E poi anche lì, cioè anche quel brivido di essere studenti, è il professore che ti deve interrogare, ti tiene vivo l'ansia, il pathos, tu che ti nascondi sotto il banco, che...
1: no ho capito, però secondo me invece bisognerebbe dare qualche opportunità in più ai professori. Ricordatevi che siamo stati tutti molto cattivi con loro.
0: Molto cattivo.
1: La playlist di Radio Number One ci mette proprio di fronte a un professore, se vogliamo, e una studentessa. Madame Marrakesh, volevo capire.

0: Marrakesh, Madame, su Radio Number One con Volevo Capire, questo singolo che è uscito da molto poco, ci piace tanto, lo cantiamo anche molto molto spesso. E sì, volevi dire qualcosa, zio Nasti?
1: No, cantala, come stavi cantando fuori onda, io continuerei, visto che sei professore, oggi facci sentire una lezione di canto.
0: No, faccio ascoltare qualche messaggio. Meglio non tanto, perché ascoltiamo.
1: Perché tu ti senti di poter vabbè, questo è un altro discorso, faremo un match sul canto, dai.
2: Meglio sempre studenti che finti saputelli, no. Ciao Angelo D'Aleffe.
1: Questo è un altro bel discorso, perché no. Poi attenzione che il professore si mette sul pulpito, meglio mantenere quella plomb da ignorante e mettersi in discussione.
0: Io sto nettamente perdendo, ma devo dire, ribadire questo concetto, non sto parlando di essere professori perché sei sul pulpito, cioè che sei sul piedistallo e fai il saputello, non è per quello,
1: non è per quello.
0: Mi medesimo, fatelo anche voi, quando eravate studenti, che eravate molto contrariati dalle imposizioni dei professori, ma quello di fatto è il loro lavoro,
1: era educazione,
0: ma certo, volevano farvi imparare.
1: Ti risponderò e chiudiamo qui, poi andiamo in pubblicità, che i Pink Floyd scrissero Another Brick in the Wall, un inno della libertà dello studente, punto, a capo, vado.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Buonasera Luchino.
5: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
6: Buonasera Luchino.
5: E lei una dedica?
6: Ah, perché no, ma ora?
5: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
7: Non ci abbiamo più spazi,
8: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Serena Brancale Levante Delia con Al mio paese. Noi andremo da qualche parte quest'estate?
1: Beh, magari, chi lo sa, perché no?
0: Se chiedo a te, sei il professore, oggi lui sì. Fa il professore, saprai anche tutte queste cose? Ci mandi in vacanza o ci tieni qui anche per... Una delle cose più allucinanti i corsi estivi. Si usano ancora i corsi estivi per recuperare le materie?
1: Assolutamente, se uno ha un debito deve fare il corso estivo per poi recuperare
0: cioè,
1: le
0: non
1: punte.
0: Basta nella vita avere poi dei debiti veri di soldi, sempre ammazzate.
1: No, infatti.
0: Invece no, ci sono anche i debiti. Comunque.
1: Ma se tu eri una capra a scuola, è naturale. Capra!
0: Capra
1: ignorante, dai. Ascoltiamo invece qualche messaggio. Dai. Leggiamo questo, per esempio. Allora, Veronica dice: voto Andrea Brum Brum. Ai ai ai, caro zio. Mi è caduto su. Nella vita non si smette mai di imparare, ma quando si è bravi in qualcosa bisogna assumersi la responsabilità di divulgare il sapere, le informazioni e fare in modo che anche altri diventino bravi a loro volta. Ricordo con affetto gli insegnamenti dei miei professori al liceo, anche di quelli più, è vero, perché poi da quelli più...
0: Stronzi. No, lo dice proprio chiaramente, quindi riportiamo quanto sopra, Veronica da Monza.
1: Non è che fanno gli...
0: stronzi.
1: Solo perché vogliono fare i cattivi.
0: Devi far licenziare me, ma fatti licenziare anche te ogni tanto, tutte le volte.
1: Dai, che sai
0: caro
1: che...
0: professore.
1: Sì, mi dica. Sì.
0: Caro professore.
1: Sì, sono pronto.
0: Io volevo chiederle, come diceva Einstein, d'altra parte, cito testuali parole. Non ho talenti speciali, sono solo appassionatamente curioso. Quindi anche Einstein si metteva dalla parte degli studenti, capisci?
1: A me sembra strano, perché Einstein lo classifico come uno dei maggiori esponenti della fazione dei professori,
0: no? Invece, vedi, lui si metteva nella posizione degli studenti. Se sei messo Einstein, vuoi fare il professore tu? Io dico, allora, cambiamo il mondo, lasciamo
1: perdere. Io continuo a pensare che voi dobbiate, studenti, cari studenti, essere sempre messi sotto esame. E questo secondo me non è una condizione piacevole.
0: No, però secondo me voi ci godete. È questo il sarcasmo che c'è negli occhi del professore. È quello che non vi passa, quello che...
1: E voi da che parte state? Vi sentite di più studenti o professori? Fatecelo sapere al 393 444 0444.

0: Won't Go On Without You, Maroon 5 su Radio Number One, e questo è One Match con Andrea Ferrari e con lo zio Francesco Nasti, e stiamo parlando di che cosa sia meglio tra essere studenti o essere professori.
1: Bello, mi piace questa base un po' francese perché mi fa ricordare delle gite, e non c'è cosa più bella di andare in gita come studente. Sì. E tu sai che quando si va in gita come studente si va a manger, a bere e a limoner.
0: Ma durante le visite.
1: Ma che se frega di visite, non a fare la gita e la notte dans l'hotel, se va avanti in re della chambre, sì, un'altra chambre, mamma, fa casino.
0: E poi ci sono i professori che incrociano gli studenti e che fanno casino e dicono boni, state buoni. Guarda, è arrivato anche un altro messaggio, no? Dei tanti, ho scelto proprio questo che dice: è molto bello secondo me fare i professori, perché almeno hai questa responsabilità di poter divulgare il tuo sapere agli altri, li guidi in un certo senso. Grazie.
1: Ti rendi conto che avere quella responsabilità è pesantuccia?
0: Pesantuccia, ma bisogna prendersela, secondo me.
1: Devi essere proprio cosciente del fatto che, secondo me alcuni professori non sono proprio così, divulgatori.
0: Si vede che tu non sei in grado, non hai la volontà di prendersi.
1: Molti pensano solo all'argione, allo stipendio, poi gliene frega niente, perché dice sempre, esatto.
0: No, ma perché secondo me prendi le cocche.
1: La gallina.
0: No, ma tu prendi ad esempio i professori, quelli appunto che sono dei cattivi esempi, ecco.
1: Ci sono, però tu sarai d'accordo con me,
0: qualcosa c'è, che cosa c'è,
1: allora fan della patrina della maison.
0: Continuate a mandarci messaggi, e tra l'altro tra pochissimo si gioca in palio due biglietti molto molto interessanti, però intanto Taylor Swift.

0: Taylor Swift.
1: Scusa.
2: Ce la fa, ce la fa. Ragazzi, è il professore. Anche i professori sbagliano, vedi?
0: Comunque era Opalite, Taylor Swift. E adesso si gioca, cari ragazzi.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Ermal Meta del 12 maggio alla Fabrique di Milano. Manda adesso un WhatsApp con scritta la soluzione al numero 393-444-0444. Alla domanda?
0: La domanda che è questa: con quale artista Ermal Meta canta Piccola Anima? Le opzioni Elisa, Emma, Francesco Renga, Arisa. Con quale artista Ermal Meta canta Piccola Anima? Elisa, Emma, Francesco Renga, Arisa. Mi raccomando, velocissimi, due biglietti per voi. E 393-444-0444.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.